0: Sul. Stereo Sul.
1: Sei connesso Stereo Sul Radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. Stereo Sul, musica nella tua vita.

0: 17:13.
1: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. E stereo su musica nella tua vita.

0: Boa noite.
1: Espresso, som feito pra você.
2: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.